0: sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle tipo di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Sì. Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Ah. Che non sei manco capace di pagare te Netflix arriva alla fine del mese. Da falla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere. Ma...

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Prima di tutto,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

accento, sorriso sfuggente, l'incontro di sguardi, in alto i pensieri che volavano in cerchio. Dicevi torno al paese, quel mondo lontano, odio questa città, non la sento più mia. Ora ridiamo abbracciati, con il tramonto sul faro, perché in fondo lo sai, non siamo mandati via.

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, lui gli piace.

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Beh, lo strozzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardate là.
3: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Avanti, cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: Ehi, e basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: Hai ragione, è passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. E l'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
0: Su quella sedia.
1: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culineri siete solo una massa di coglioni?
2: Fanculo.

c'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi ne? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Non ti disunire, Fabio.
1: Chiamano tutti Fabietto.
0: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
1: Ma che significa?
0: Li ha capito solo. Li ha capito solo, mi spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non lo può permettere.
1: Che significa? Perché?

0: who got the fly chain.
1: Dai allora.
2: Come on. Demolizione 2.
3: Anche Pannella non ascolta Radio Geoma. Come è così?
4: Sì, grazie.
3: Ciao.

0: E qui si paga e la mia indifferenza sarà il killer che ti spara.
1: Radici Roma. Aspirina.

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni. Vino bianco? No. Vino rosso? No, grazie. Fichi gelati? No, grazie. Torta primavera, 4 ombrelloni. Caffè amari. Ferragosto. Sole. Poesia.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami, faca.

Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita è incendio. Così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

sorsi miei, fuoco fluido sulla traccia, vada come.

0: Ci sta. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, mica peraltro. Cioè, vuoi essere... Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge, non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

where all masters would teach him the deepest secrets.

0: attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'Assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche, le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina che produceva, sì e no, il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambi e di produzione capitalistica.
1: Yeah, very, very. You want to see crazy? Where's the little microphone? It's here. Mark Barney. Yeah. I want a remedy.

A proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Sì, si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'era lira.
0: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM.

0: Sono sempre io. Ma la Toscana non va per niente bene. Un po' di tempo fa ho chiesto a tutti di non portare via i sassi. Aspetta un attimo.
1: Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

0: È stato rilevato un nuovo accesso al tuo account. Se non sei stato tu, non devi fare nulla. In caso contrario, ti aiuteremo a proteggere il tuo account.
1: Persone senza scrupoli ti avvertono sempre di non fidarti di persone senza scrupoli.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare.
3: Rock Beats. Portiamo il dramma.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale. Nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

Detto questo, bisogna non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla portici. E poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenza.

Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo,

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però da Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: bando alle ciance, prendete quadernino e pennetta.
1: Quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: Un altro problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse a lei.

0: letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
1: Ma basta con questa qui, là. Che non è possibile, credo che l'eresia di questo.
2: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
1: Quali argomenti?
2: Se questa è la nostra società, è così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Locke, mettiti a sedere.
2: Ha scritto il suo papà.
0: Non essere affrettato. Ecco. Che a un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione, che cosa fai? Ah! Cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
2: Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
1: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia. Ma non so dire altro.
2: Sono problemi di oggi.

0: Prova con questa spalla.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io sono, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figa. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, sì.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista, in effetti, sì. Vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, ehi, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
3: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

0: innocente gettata su una collina. La frase di John Wintrow, che la usò per descrivere
1: beh,
0: l'America.
1: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
2: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: stai ascoltando Radio Ciroma.
1: Rose.

Il povero. Sì, sono povero, mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più, sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini, eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre. E il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.
1: Okay.

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio Roma per l'organizzazione.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Don Chery está que abandonar el comunismo.
1: No, solo,
0: pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonaré a Washington y diré que han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener $1 trillones.
0: ¡Ay, caramba!
3: Allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo?
3: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa? Oh.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
1: Le 10:30.
2: 11:15. 10:20.
3: Le 10:15.
4: Le 10:35.
0: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
5: Fermi!
0: Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso uno che...

0: Continui. Continui a suonare. Non sono Frosciune, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione.

0: Attenzione, le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovato il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

0: con le mani! Detto, con le mani! E niente scherzo! Hai capito? Ma che diavolo spari? È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani li cade il bambino.
0: Fuori i soldi e niente scherzi.
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore. Siamo venuti in cerca di lavoro.
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo.

abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

0: born to love, like, out of a dream. Like, the type of love that stops me in my tracks, you know, like, take my breath away.
1: Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di Polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto. Tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: really went up backwards on the escalator, man.
1: Yo, man, I don't want you to harp on shit.
2: Yeah.
1: I was pushing it, man, like we used to be able to do. And I miss that. I miss that I can't just go play ball after doing that. I miss it, man.
2: Come on, man. Playing ball and going the wrong way.
1: It's the same athlete. It's the same as a pickup game.
2: Trying to go up and down escalator is a different story.
1: Man. It's like a pickup game.
2: It isn't a pickup.
1: Yes, it is.
2: A pickup game is for fun.
3: Che cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire?
4: Forse il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grand'uomo anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro intere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell'intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male non fare finta, perché siamo dei codardi. Fanculo la società.
3: Elliot, perché non parli? Che cosa c'è che non va?
5: Niente.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile in giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Break it. Break it. Break it. Break it.
1: La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7

trovi anche sul web www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio te.

Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma, come nevica!

0: mortadella è buonissima, c'è niente da fare, è proprio buona. La mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

Guardia giurata, ti prego, lasciami entrare. Mia moglie sta partorendo, non posso aspettare. Guardia giurata, lo so, c'è il regolamento. Ma mia figlia sta avvenendo al mondo in questo momento. Guardia giurata, ti prego, se ancora sei un uomo, immagina l'effetto che fa diventare padre alla mia età. Guardia giurata, ti prego, non fare lo stronzo. Apri questa cazzo di sbarra che sta arrivando.

della pioggia hanno fatto l'amore in una stanza d'ospedale come la sera di Natale. Io, tu e tua madre per tutta la vita.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, lui gli piace.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no,
0: ma... come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: ma
1: possibilità.
0: Non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

certo, generalmente la carta prevale sul sasso avvolgendolo. Ma a parte questo, il fatto che la vita non abbia un significato è una ragione per vivere, anzi l'unica in grado di darle un senso.

0: Non lo so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
1: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
0: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
1: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
0: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente, pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoio. No, il porco spino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porco spino ciò che è del porco spino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si impiccò.

0: Fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
1: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

e io che mi facevo di prosa francese, per quanto palese non mi ero accorto che il migliore lo avevamo già in paese, ed era una prosa per meritare, sì sì, roba da meritare, come i vestiti di fustagno nelle novelle rusticane.

discreziata davanti all'aria screpolata, là dove dormono le galline in cortile con la testa sotto un'ala, dove il cane abbaia al confine all'alba che si staglia sulla ghiaia. Mi incamminai con gli occhi pronti fra le righe delle pagine, fra le ampie gambe d'ombre, fra le arie di ogni colle, fra le faglie, fra le zolle in ogni valle, fra le immagini sorte agli argini, là dove osano le lorole. Ed era la gioia dei particolari che mi portava l'effetto complesso di un mondo mai vecchio, sì, il riflesso di un cosmo perfetto, dove muove l'eco del mattino fra le travi sotto il tetto, e il fazzoletto a capolino dalla scarsella del farsetto, e a capochino sulla carta sentivo il sole alzarsi.

guardi. Ho cercato quei paesaggi, sono stato lì a guardarli per capire, al di là delle notizie, cosa fosse del poeta e cosa fosse proprio delle critiche. E ti dirò, non mi è servito.

mai, nemmeno ripetendo la lezione, nemmeno se me lo spiegavano altre persone, con dovizia nel particolare, nemmeno leggendolo scritto a chiare lettere sul manuale. In nessun caso e mai nella mia vita ho creduto che tu fossi un pessimista. Per leggere la tua poesia devo saltare più di un secolo di critica, devo guardare

0: pensa che so dura che sta mastica, ma che facci?
1: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. Ah, so come io, mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: Psicanalica vexe, è difficile questo. Psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo, sul campo è nemico.
0: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo.
1: Non ci tiriamo indietro.
0: Lei non si tira indietro.
1: No, mai.
0: Benissimo.

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: Signore e signori, buonasera, vi parliamo da Seppolone, un paese dalle falde del monte Apriolo. Quest'anno si svolge per la prima volta la sfilata degli alberghi, degli hotel, delle case arredate e delle case non arredate, delle case vuote. Ci sono case vuote e case piene, ma questo non è il caso nostro, perché noi presentiamo solo le vuote e le piene le presentiamo dopo. Quella che viene avanti è una casa vuota e quella che viene indietro è una casa piena. Ci sono gli alberghi attigui a fianco alle case vuote e piene. Come vedete, su una casa c'è già uno che si vuole suicidare, perché l'ha appena vista. È di 16 piani, bianca, con delle stanze dove c'entra solamente di sbiego, perché si c'entra di chiatto, non ci entra. E appena visto l'architetto, i due si sono afferrati per il collo, ci è voluto l'intervento dei pompieri per staccarli. La casa più bella

che ha invece di due mani quattro mani, di cui una stereo, e fa palleggiare forchetta, cucchiaio, bottiglie di champagne e hashish insieme. A scelta si può introdurre nella mano del negro una piccola carica di marijuana con

mosaico da guerra con cannone di 15 pollici e il mosaico da 3 pollici e un mosaico ancora più grande. Passando dai due mosaici si arriva praticamente nella Sfinge. Questa è la sfilata dei campioni, la sfilata che viene da noi. Vogliamo riprendere? Sì, riprendiamo. È successo un contrattempo. Come dicevo, questa è la casa per la sarta. Come vedete, è una casa di merda. C'ha un monolocale intrinseco senza luce, così la sarta cuce ad occhio e il vestito lo fanno per le signore di mezza età, cioè quelle che sono già morte, che hanno passato la metà dell'età vive e metà sono morte.

e c'è il tenente Ruffel che risolve il caso. Quando il caso si presenta, si presenta. Se non si presenta, Ruffel torna a casa Lessi e tutto è finito. In coda, vedete, ci sono delle piccole stazioni case dove passano dei treni stazione, che è una cosa molto complicata, ma si può spiegare nel prossimo, sfumando nel prossimo, andando. Ah, ma c'è ancora roba? Arrivano adesso le case più belle, case con giardino, già concimate dai vicini. La casa con giardino è un accessorio inventato dall'architetto De Corvasier, che tra il cognac e l'aranciata amara. Dunque, si fa una casa grandissima e si piazza sotto un giardino a tre piazze. Il vicino, infastidito dal giardino suo che è più grande, invidioso,

0: לפי. סתם ברד סלונג, סמארץ. ועד אבנטי. Caramelle, cioccolatini, aranciate, gassose e alcune papere che chiudono con noi la nostra sfilata. Ci vediamo martedì, giorno dell'Eucaristia. Buonasera.
1: Per quanto ne sa lei, è vero che brigatisti, alcuni brigatisti venivano addestrati nei campi dei palestinesi o no?
2: Guardi, per quanto ne so io, no. Ma riconosco di non conoscere molte cose, quindi non sono in grado di precisare l'affidabilità della mia risposta. In ogni caso resto convinto che un fenomeno come il terrorismo italiano non ha bisogno dei campi palestinesi, perché è troppo diffuso e coinvolge troppe persone per necessitare una preparazione particolare all'estero.
1: Ecco, torniamo un momento al caso Moro. Lei a quell'epoca fece capire di avere dei legami e si offrì come mediatore nella trattativa.
2: No, è falso.
1: Cioè non è vero che lei...
2: Non è vero che io ho fatto capire che avevo dei legami, non è vero che mi sono offerto come mediatore. Signorile, l'onorevole Signorile, attraverso il dottor Zanetti, che è il direttore dell'Espresso, ha insistito in quelle settimane più volte per incontrarmi, e l'iniziativa è partita da... l'onorevole Signorile, ecco. Tramite il dottor Zanetti. Non mi sono mai offerto per nessuna mediazione di nessun genere.
1: Resta il fatto che in qualche modo lei era informato, se è vero, come credo che sia vero, che il 6 maggio del 78 lei disse appunto ai dirigenti socialisti che le cose stavano precipitando. Cioè, da cosa lo deduceva?
2: Ma guardi, non sono sicuro che i dirigenti socialisti si riferiscono a me quando parlano, quando riferiscono la frase le cose stavano precipitando. Credo che si riferiscono al mio amico Lanfranco Paci. In ogni caso, per capire che la cosa stava precipitando, non era necessario avere dei telefoni rossi particolari, perché i terroristi avevano pubblicato il giorno prima o lo stesso giorno, questo non sono più in grado di ricordarlo, un comunicato nel quale usavano l'espressione stiamo eseguendo la sentenza, e quindi, come tutti i giornali dicevano, le cose stavano precipitando.

Nel vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

Allora, questa settimana mi è capitato di vedere il concerto più brutto della mia vita. In realtà non l'abbiamo visto perché ce ne siamo andati via dopo 4 canzoni. Ritengo che sia una delle cose più brutte che possa succedere a una persona. Paragonerei questo concerto a Putin, Trump, Netanyahu, ecco. Una cosa bruttissima, ce ne siamo andati, era un concerto di salsa, una cubana, noi pensavamo di trovare mulatte socialiste che ballavano e invece abbiamo trovato qualcosa di bruttissimo. E quindi vogliamo rifarci con un po' di bella musica e qui ascoltiamo St. Vincent con Jules Buckley, Hell is Near, live dalla BBC.

E questa era San Vincent, quest'artista americana che ha cantato spesso anche in spagnolo, una grandissima interprete che ho avuto la fortuna di sfiorare l'anno scorso in un concerto, perché poi purtroppo ho dovuto abbandonare quel concerto per motivi di salute. Però dopo San Vincent ascoltiamo adesso un French Touch, un tocco francese qui a Radio Ciroma, un tocco francese gentile, non usuale per le onde sonore di Radio Ciroma, un tocco diretto dove si parla d'amore. Françoise Hardy, Ton meilleur ami, un album Tous les garçons et les filles, un album classico della Francia degli anni 60.

Questa era Françoise Hardy, che è venuta a mancare credo lo scorso anno, la nouvelle vague del cinema e della musica francese. In realtà lei era interprete, anche se ha scritto anche alcune canzoni, non della stessa classe, ma comunque questa lingua francese che attrae. È quella della prossima canzone, Les Correspondances, una canzone del 2026 dei Superpose Blandine Ranquel, e ce l'ascoltiamo sempre con questo tocco francese che un po' ci attrae.

Questo è un brano dove è lei che lascia lui e non riesce a lasciarlo in maniera diretta, parlandoci in un bar, in qualsiasi posto, ma decide la forma canzone, quindi finisce proprio, adesso non l'abbiamo sentito, ma finisce la canzone dicendo j'ai trouvé la forme chanson pour te quitter, ho trovato la forma canzone per lasciarti. E a proposito di donne che un po' lasciano o parlano di storie finite, anche nell'album di Rosalia del 2025, l'album Lux, c'è una canzone dove Rosalia si incazza tantissimo probabilmente con un suo ex, anche se lei non ha mai detto che questa canzone era per il suo ex, lo chiama Ladron de Paz, ladro di pace, terrorista emozional, rompe corazones nacional, ruba cuori nazionale. La sentiamo sta canzone, La Perla di Rosalia.

Qui Rosalia si è proprio sfogata contro, diciamo, il destinatario di questa canzone. Tra l'altro, La Perla, che è il titolo di questa canzone di Rosalia, è anche il nome di un quartiere di San Juan a Porto Rico, e probabilmente questa persona era di San Juan di Porto Rico. Sempre in questo ambito di melodia gentile, rancori, amori, amore, qui parliamo adesso di devozione totale. Amor, amor de mis amores, con Natalia Lafourcade, una messicana di Veracruz, e Devandra Banhart. Questo è un brano che è dedicato al compositore messicano Agustín Lara del 2012, un brano del 2012, e qui siamo proprio nel campo della devozione totale, in questo mare di gentilezza in cui oggi il cantico degli Schiantos vi sta sommergendo sulle onde sonore di Radio Ciroma.

E dal 2012 facciamo un bel passo indietro nel tempo al 1967, quindi passiamo dalla canzone di Devendra Banhart a una canzone di Leonard Cohen. Nel 1967 Leonard Cohen ha pubblicato il suo primo album, The Songs of Leonard Cohen. In questo primo album c'era Sisters of Mercy, questa canzone che poi ha dato luogo, tra l'altro ha ispirato, diciamo, una band gotica inglese che ha preso, che si chiama proprio Sisters of Mercy. È la canzone di Leonard Cohen, lui l'ha spiegata, dice: io avevo incontrato due autostoppiste in Canada, Edmonton, faceva tantissimo freddo. Stavano morendo di freddo queste due autostoppiste, le ho portate in hotel, sono venute con me in hotel e si sono messe a dormire nel letto che era previsto per me, nel letto principale, e io sono rimasto sulla poltrona, e mentre ero sulla poltrona si sono addormentate subito, e mentre io ero sulla poltrona le guardavo e ho scritto questa canzone. Niente di sessuale, giusto di pensieri e sentimenti e positivi in questo oceano di gentilezza di cui vi stiamo inondando oggi su Radio C Roma. Sisters of Mercy, Leonard Cohen.

grandissimo Leonard Cohen. Ora, sempre rimaniamo in ambito, diciamo, americano, ci spostiamo un po' più giù dal Canada verso gli amici che stanno un po' più giù, quegli americani che sono gli statunitensi. A proposito, non usate il termine americani con i canadesi, perché dicono anche noi siamo americani. Non usate il termine americani con gli argentini, perché anche loro dicono noi siamo americani. Comunque, rimanendo in ambito statunitense e quindi americano, One Stop di Aldous Harding, questo è del 2006, di due mesi fa, questa canzone.

E questo era Aldous Harding, che ha pubblicato quindi un album anche lei nel 2026. La canzone era One Stop. Un'altra che ha pubblicato un album nel 2026, questa volta ci trasferiamo in Italia, nella penisola italica, è Madame. Madame che... Questo album è molto interessante perché lei per 2 anni non ha pubblicato niente, non credo che non abbia pubblicato nemmeno una canzone. Ha detto: sono a corto di ispirazione, sono a corto di sentimenti, faccio casino col mio telefonino. Vabbè, lei si può permettere il lusso di farlo. Però poi ne è uscito fuori un grandissimo album che si intitola Disincanto. Allora vi prendiamo prima la canzone leggera, che è per l'estate, Invidiosa di Madame. Ascoltiamola un attimo e poi ascoltiamo qualche altra di questo album.

0: puoi passare in studio per favore, che sono in paranoia, ho bisogno di...
1: E questa era Madame. Madame, in questo album, ecco perché questa canzone non rende speciale l'album, ma le prossime che ascolteremo, le prossime due, lo rendono un po' più speciale, perché sono una confessione vera, spietata, anche della sua falsità, nel fare parte di un'industria discografica che un po' l'ha lasciata sola, dice lei, ma lei anche ammette di avere finto in quell'industria discografica. Allora, le due canzoni sono Mai Più, che è quella che andiamo ad ascoltare, dove c'è veramente abbastanza sofferenza, e la canzone, l'altra, è Come Stai. Ascoltiamo Mai Più adesso di Madame, dall'ultimo album Disincanto.

0: Giusto.
1: Ok. Ehi, potrei farlo anche con le mani.
2: Sì. Si salvi chi non ne può più, baby.
3: E questa, è Madame, è un altro brano, come avevo già anticipato, dove lei denuncia l'ipocrisia dell'industria discografica e manifesta le sue fragilità personali, e questo album che si intitola Come stai, da questo album Disincanto che è appena uscito.

questa confessione di Madame Disincanto, questo nuovo album non è solo intrattenimento, e lei dice: per me non è solo intrattenimento, per voi non è solo intrattenimento. Quindi un bell'album questo ultimo di Madame. Adesso andiamo, ci trasferiamo dall'altra parte dell'oceano, lato sud, in Argentina, e l'artista è Fito Páez, che ha pubblicato un album tanto tempo fa, che fu un album il più ascoltato del rock argentino, e si intitola El amor después del amor, l'amore dopo l'amore. In questo album c'è una canzone dove canta anche Mercedes Sosa, la madre della canzone latina, latinoamericana in realtà, non solo argentina, insieme agli autori cileni. E qui ascoltiamo Detrás del muro de los lamentos, dietro il muro del lamento. In realtà il muro del lamento è un muro di Gerusalemme, fa riferimento al muro di Gerusalemme, ma dice dietro i lamenti, cosa c'è dietro i lamenti? La voglia di guarigione, la voglia di ripartire, la voglia di anche di pace interiore. Ascoltiamo Fito Páez, Detrás del muro de los lamentos.

Questo è un grandissimo pezzo di Fito Páez in quest'album del 1992, L'amor después de l'amor, l'amore dopo l'amore, e dietro il muro del pianto, detrás del muro de los lamentos. Ora siamo arrivati in conclusione, abbiamo fatto questo viaggio melodico, gentile, in questo oceano di sentimenti, di amore, e di tutte le tragedie legate all'amore. Poi siamo passati all'inquietudine di Madame nell'ultimo album Disincanto, e stiamo chiudendo con un po' di musica ispanica e adesso addirittura spagnola con La Ciudad sin Sueño, la città che non dorme mai, che è dedicata a New York. Di Enrico Morente, che adesso, se vado a braccio, nel 1996 ha pubblicato questo album Omega, credo sia il 1996. E allora Enrico Morente qui diciamo modernizza ancora di più il flamenco sulle orme di Cameron de la Isla, che è quello che aveva fatto un po' prima. Ascoltiamo quindi Ciudad sin Sueño. Noi oggi siamo stati un cantos degli schiantos gentili e un po' sofferenti, e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ascoltate questo pezzo, che è un grandissimo pezzo. Ciudad sin Sueño, Enrico Morente, a lunedì.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 31 minuti.
1: Poi sei venuta tu e t'è bastata un'occhiata per vedere dietro quel ruggito, dietro quella corporatura, semplicemente un fanciullo. L'hai preso, hai tolto via il cuore e così ti ci sei messa a giocare come una bambina con la palla. E tutte, signore e fanciulle, sono rimaste impalate come davanti a un miracolo. Amare uno così, ma quello ti si avventa addosso. Sarà una domatrice, una che viene da un serraglio. Ma io esultavo, niente più giogo. Impazzito dalla gioia, galoppavo, saltavo come un indiano a nozze. Tanto allegro mi sentivo, tanto leggero.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Sei giovane di spirito?

io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma il pomeriggio, invece di fare i compiti andavo lì.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è prestito. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 24%.
1: I don't like your jerk off name. I don't like your jerk off face. I don't like your jerk off behavior. And I don't like you, jerk off.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Ciao belli, come stai? Io sono Baba Sissoko, io sento sempre Radio Ciroma, Afro Calabres, vamo!

0: Tirate molto bene.
1: Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore. E un Winchester è l'arma più adatta.
0: Sì, forse, ma io preferisco la pistola.
1: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. È un vecchio proverbio messicano.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: fuoco, povero disgraziato, non si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, però disgrazia tutti a piangere, clienti. Disgrazia il padre di famiglia.
1: Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale. Manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperato tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia.
2: Yalla.

0: faccia dell'amore che non riesco a guardare.
1: Cittadini, non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone, chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 42 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in

se me raccontano un fatto mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesto, no? Allora sai, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro, e è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare, chi sei tu? Guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso.

0: fa niente e tengo già tutte e due in pensione, non voglio fatica.
1: Allora,
0: e allora,
1: signor, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè. Allora,
1: per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani. Io me ne lavo le mani. Io
0: fatto
1: me ne lavo
0: pure la doccia, mi date le prende quando me ne porto. Ma state esagerando, mo. Io ho fatto mio marito. Allora, non si arrende, no? Non si arrende e chiude in un altro posto, che ho bisogno di lavorare, ho bisogno di lavorare. E chi sei tu, andate a tenermi il lavoro, ma si tratta di lavoro nero per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a casa, là. Allora, hai detto no, ci sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile, ma onesto. Allora, hai detto niente da fare, però non si arrisca. Non si arrisca, è andato in un altro posto e chi sei tu, andate a tenermi il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora si è rimasto un poco a secondo caso. E ti scusate, ma è possibile che a Napoli sul lavoro non se ne trovi? E c'è sempre con una parola vicina.

Delio Tessa, a tavola. Cosa vu dit? Lui è il tuca tut, già l'era de Savel. Ghe metti la bottiglia lì visin. Tiret indre, desbriget. Un vasel na stravacà. Mettec sotto un mantin. Diu te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me prurisni man. Te stare lì tutta sera, capisse? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi repetun, de sura. Più che te peu, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantun.

Here's Johnny.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Yo soy el corrido, canto alegrías, tragedias y penas. Amigo de amigo, pero soy así.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!